0: our multicultural programs and ratio of music to spoken word in those programs is regulated by the Community Broadcasting Foundation. Whether it be Celtic, Indonesian, Italian, Slovak or Ukrainian, City Park Radio has a dedicated band of presenters bringing you world music across the week and every week. Multicultural diversity, found only on your community station, City Park Radio, 103.7 FM.
1: Buonasera e benvenuti all'Ora Italiana. Mi auguro che potete stare insieme con me, Luigi Romanelli, fino alle 9. Grazie mille a Benov per un altro Indian Damaka programma. Welcome everyone to L'Ora Italiana, with me Luigi Romanelli, keeping you company from now until 9 o'clock here at City Park Radio, 103.7 FM, 96.5 FM, online and also via the Community Radio Plus app. Many thanks to Benov for another fantastic Indian Damaka program. Adesso facciamo un breve riassunto della nostra zona di ascolto per vedere che cosa si succede attualmente con il meteo. Ora a Cressy 11 gradi, all'aeroporto di Launceston 14 gradi, a Lowhead 17 gradi e qui a Launceston attualmente 16 gradi. Il previsto del meteo per stanotte a Launceston è un minimo di 9 gradi e il massimo previsto per domani a Launceston 20 gradi con la possibilità di pioggia nella mattinata. So let's quickly do a quick recap of the weather for our listening area. Currently at Launceston it's 11 degrees, at the Launceston Airport it's 14. At Lowhead, it's 17 degrees, and currently here in Launceston is 16. The forecast for tonight in Launceston is a minimum of 9, and a maximum tomorrow of Launceston getting 20 degrees, with a likely showers in the early morning. Allora, iniziamo il programma con un po' di musica. Abbiamo bisogno di musica. Allora, che cosa iniziamo il programma di stasera? Andiamo un po' in nostalgia. Andiamo nel passato e adesso ascoltiamo la canzoncina Papaveri e Papare di Nila Pizzi.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: This is City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
1: Abbiamo ascoltato Nela Pizzi e dopo di lei c'è stato Adriano Celentano con la sua canzone Una carezza in un pugno. E si ricorda che questo programma va in onda fino alle 9 e alle 9 c'è l'inizio dell'Audio Files con David Bryce. Beh, domenica è la festa della mamma. Adesso ascoltiamo una rubrica a proposito delle origini della festa della mamma in Italia.

La festa della mamma ha origini antichissime. Già gli antichi greci dedicavano alle loro genitrici un giorno dell'anno, festeggiando Rea, la madre di tutti gli dèi. Feste in onore della nascita e della maternità venivano celebrate anche tra gli antichi romani, che salutavano l'arrivo di maggio e della primavera un'intera settimana, dedicata alle rose e alle donne. Anche gli antichi umbri a maggio ricordavano la dea dei fiori e regalavano rose alle loro amate.

veniva celebrata anche nell'Inghilterra del 1600, la quarta domenica di Quaresima. Per il Mothering Sunday, chi lavorava lontano da casa poteva tornare dai genitori e onorare la propria madre, regalandole rose rosse ed il Mothering Cake, dolce a base di frutta. Sarà come cadere a terra. Questa festa pagana, con il diffondersi del cristianesimo, diventò il giorno dedicato alla madre della Chiesa, forza spirituale della vita e protezione dal male, ma anche alla propria madre terrena. A dare origine all'evento, che oggi viene festeggiato in quasi tutto il mondo, fu una donna americana. La proposta della signora Julia Ward nel 1872 di dedicare un giorno alla pace divenne una festa nazionale nel 1914, grazie alle petizioni di Anna Jarvis di Filadelfia. Anna, desiderosa di ricordare l'anniversario della morte di sua madre, persuase la sua parrocchia di Grafton, nel West Virginia, a celebrare l'evento la seconda domenica di maggio. L'anno successivo tutta Filadelfia si accodò. I sostenitori della Jarvis scrissero a ministri e uomini d'affari per proporre la festa come giorno nazionale, e già dal 1911 l'usanza era diffusa in quasi tutti gli stati americani. In Italia fu celebrata per la prima volta nel 1957 da Donatello Migliosi ad Assisi, nel piccolo borgo di Tor di Betto, di cui era parroco. Nel terzo millennio non esiste una data universale per la festa, ma le mamme di tutto il mondo ricevono piccoli pensieri e fiori dai loro figli nel giorno a loro dedicato, a testimoniare affetto e riconoscenza. Dopotutto, di mamma ce n'è una sola.

È la festa della mamma, che mi cantava la ninna nanna, che mi ha insegnato a parlare, a mangiare, a camminare. Ogni volta che guardo le stelle, tu mi sembri una di quelle. Ti voglio bene con tutto il cuore, tu pensi a me tutte le ore. Se sei arrabbiata come un vulcano, io ti sorrido e ci diamo la mano. Tu mi indichi la via, perché sei la mamma mia.

Hai accompagnato la mia vita, cambiando con me e cambiando. Mi hai sopportato e supportato con tutti i tuoi supporti possibili. Cassetta, radio, videocassetta, CD, chiavetta, streaming. Siamo cresciuti entrambi, ma non per tutti. Perché c'è sempre chi ogni giorno ci dice che eravamo molto meglio prima. Quanti cazzo di viaggi ho fatto tra le tue note. Quanti notti a pensare con te in loop. E quanti giorni sono iniziati bene perché c'eri tu. Quanti pianti, quanti sorrisi. Quante decisioni non prese. Quanti rewind ho premuto. Quante volte avrei voluto tornare indietro. Quante volte avrei voluto andare avanti e di corsa anche. Ma le magie dobbiamo lasciarle all'immaginazione. E in ogni caso, vivere l'adesso, con ogni sua contraddizione, è meglio di qualsiasi sperare. Potenza della musica, così dicono. Ma non di tutta la musica. Quella con un'anima.

0: Like more than 5.5 million other Australians, you're tuned in to Community Radio.
1: Community Broadcasting is Australia's largest independent media sector, with more than 450 stations nationwide.
0: It's the home of local voices,
1: local news and information,
0: Australian music,
1: and stories that you won't hear anywhere else. To find out more, go to cbwa.org.au.
0: And stay tuned to Community Radio.
2: Siamo 27 minuti dopo l'8 e si ricorda che questo programma va in onda fino alle 9. Alle 9 c'è l'Audio Files con David Bryce. Adesso ascoltiamo una rubrica a proposito del nostro diario comunitario. Empower Golf is holding a free Come and Try Golf Clinic on the second Thursday of each month. This clinic is open to anyone living with a disability. It is run by an accredited coach offering expert advice and guidance. No prior golfing experience is needed. Just come along and give it a try at Riverside Golf Club. The next clinic is on Thursday, 14th of May, from 10 a.m. to 11 a.m. For bookings and more information, visit www.empowergolf.com.au.
3: Tell everyone about your upcoming community event. City Park Radio's Community Diary provides the opportunity to get your message heard. If you're a non-profit organisation, simply send the details to us at least 2 weeks before the event. You can do this by posting to City Park Radio, PO Box 1501 Launceston, or emailing to cityparkradio@cityparkradio.com. We'll do the rest. Keeping you in touch with your community. Community Diary on City Park Radio.
2: Adesso ascoltiamo come si prepara un piatto della tradizione sarda. E il piatto è le parduelle sarde, cioè is pardulas in sardo. Non so perché abbiamo...
4: Ciao a tutti, eccoci. Oggi realizzerò un dolce tipico della mia terra, ossia le pardule sarde, o come si dice nel mio dialetto, is pardulas. Adesso vediamo che cosa ci occorrerà per prepararle. Per la pasta, i cosiddetti cestini, ci occorreranno 250 g di farina di tipo 00, un cucchiaio di strutto, poca acqua tiepida e leggermente salata. Mentre per realizzare il ripieno ci occorreranno 500 g di ricotta di pecora che avremmo fatto precedentemente scolare su un colino, 150 g di zucchero, 2 tuorli, 30 g di semola rimacinata di grano duro, 70 g di farina di tipo 00, 2 cucchiaini di lievito per dolci, una bustina di zafferano, la scorza grattugiata di un arancio e di un limone. Adesso vediamo come si preparano. Per prima cosa prepareremo la pasta, la sfoglia. Verseremo sul tavolo i 250 g di farina e faremo la fontana. Al centro della quale verseremo il cucchiaio di strutto, e poca acqua tiepida, quanto basta. Iniziamo ad amalgamare.

dovrete ottenere questa consistenza. Ovviamente io ho staccato la ripresa, però voi la dovrete lavorare a lungo, per almeno 10 minuti. Adesso la mettiamo da parte. E procederemo con la preparazione del ripieno. Per prima cosa, in una ciotola abbastanza capiente, avremo versato i 150 g di zucchero e la ricotta. Iniziamo a schiacciarla bene e ad amalgamarla.

Aggiungiamo la scorza grattugiata dell'arancia e del limone. E continuiamo ad amalgamare. Al nostro composto aggiungeremo anche la bustina di zafferano. Al nostro composto aggiungeremo anche i 70 g di farina, i 30 g di semola e i 2 cucchiaini di lievito per dolci setacciati.

Mentre setacciamo, continuiamo ad amalgamare per bene con l'aiuto di una forchetta. Dopo aver amalgamato il tutto per bene, lo mettiamo da parte e andremo a stendere la nostra pasta precedentemente preparata con l'aiuto di una sfogliatrice. Innanzitutto cospargiamo il piano su cui lavoreremo con un po' di farina in modo tale che la pasta non si appiccichi. Dividiamo la nostra pasta in modo tale che ci risulti più facile poi metterla nella sfogliatrice.

in modo da farla il più sottile possibile. Adesso con una scodella col bordo abbastanza largo o semplicemente anche con un bicchiere andiamo a fare le forme per i nostri cestini. Con l'aiuto di un cucchiaio procederemo in questo modo.

diamo una sistematina alla superficie della nostra pardula. E la sistemiamo su una alecarda da forno con sopra posto un foglio di carta da forno.

e la pasta che ci rimane la mettiamo da parte e poi potrà essere rilavorata. E procediamo come vi ho fatto vedere prima. Adesso vi farò vedere un altro metodo. Prendete un po' di impasto con la mano, la quantità più o meno deve essere questa, iniziate ad arrotolare bene, fate una pallina e la adagiate al centro del nostro cestino, della nostra sfoglia. Il procedimento è sempre uguale, andrete a fare le punte, chiudere il cestino in questo modo. Una volta che ci prendete la mano, questo procedimento vi risulterà semplicissimo. In modo tale che così vi uscirà la pallina perfetta.

Dopo aver preparato un paio di cerchi e un paio di palline con l'impasto, andremo a chiuderli. Questa ovviamente è uscita più piccolina perché è avanzato solo questo impasto.

0: In questa scodella ho messo un tuorlo d'uovo e poco poco latte, così andremo a spennellare la superficie delle nostre pardule. Innanzitutto accendiamo il forno e lo facciamo preriscaldare a 180 gradi. Ovviamente questo passaggio è opzionale, potete anche non spennellarle, però a me piacciono con la superficie bella dorata, bella lucida. Ecco le nostre pardule pronte per essere infornate. Le inforneremo a 180 gradi per almeno 30 minuti, 30-35, o comunque state sempre attenti al forno che utilizzate. Mi raccomando, non togliete dal forno se la loro superficie non è tutta completamente dorata, perché altrimenti si sgonfieranno. Ecco qui le nostre pardule pronte. Inutile dirvi che in casa hanno rilasciato un profumo meraviglioso. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Un saluto da tutta la Sardegna. Un bacio a tutti e alla prossima video ricetta. Ciao!
1: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 187686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 187686. In touch with our community. City Park Radio, 96.5 and 103.7.

Abbiamo ascoltato Mieta con la partecipazione di Amadeo Minghi, Vattene Amore, e prima di loro c'è stato Gino Paoli con Sapore di Sale. Si ricorda che alle 9 c'è l'inizio di Radio Fuzz con David Bryce. Adesso andiamo a fare una passeggiata a Torino e ascoltiamo come si fa a casa vostra il bonè, un piatto tipico del Piemonte.

0: Oggi nella cucina di Siamo Donne abbiamo un ospite, Giulia. Ciao Giulia.
1: Ciao.
0: Non posso dire ben arrivata, ma devo dirti ben ritornata, perché se voi vi ricordate, Giulia è già stata nostra ospite quando è arrivata come vincitrice, come una vincitrice del nostro concorso di ricette. Non ti è bastata l'esperienza l'altra volta, rischi
1: no.
0: Ancora una volta.
1: Sì, sono recidiva.
0: Cosa cuciniamo insieme oggi?
1: Oggi cuciniamo il bunet.
0: Che?
1: Che è un dolce tipico della mia regione, cioè del Piemonte. Questa è la ricetta langarola, quindi della zona delle Langhe. Ed è un dolce che possiamo dire un budino al cioccolato arricchito da amaretti e da un goccio di rum.
0: Per prepararlo, Giulia, abbiamo bisogno di cosa?
1: Abbiamo bisogno di 200 g di zucchero per preparare il caramello, 6 uova, 35 g di cacao amaro, 70 g di amaretti finemente sbriciolati, 3 cucchiai di rum, 100 g di zucchero e 500 ml di latte.
2: Mettiamo 200 g di zucchero e un pochino d'acqua in una pentola abbastanza capiente in modo che si caramelli lo zucchero e non lo mescoliamo, al massimo muoviamo lievemente la pentola.
1: Insieme allo zucchero e all'acqua da freddo d'acqua. Conviene mettere un goccino di limone che previene dal crearsi dei cristalli di zucchero.
0: Ecco, il nostro caramello è pronto, adesso lo versiamo negli stampini.
1: Una volta che abbiamo ricoperto i bordi del nostro stampo con il caramello, lo lasciamo da parte e procediamo con il nostro bunet vero e proprio. Quindi lavoriamo le uova con lo zucchero

abbiamo scaldato il latte, non portato ebollizione, e attraverso un colino stemperiamo il cacao. Adesso possiamo unire tutti gli ingredienti, alle uova e zucchero, uniamo il latte e cacao, poi gli amaretti e poi il rum.

0: riempiamo i nostri contenitori.
1: Dobbiamo mettere poi questi contenitori in una pentola, in una teglia a bagnomaria ed infornarli in forno già caldo a 180 gradi per 45 minuti. Se scegliete uno stampo più grosso, per questi piccoli dovrebbe bastare anche mezz'ora.

0: Abbiamo infornato i nostri bonnet, ho detto giusto, bonnet?
1: Bonnet.
0: Bonnet, scusate.
1: Bonnet, bonnet.
0: Abbiamo infornato i nostri bonnet. Vuoi dare un suggerimento per quando saranno cotti?
1: Naturalmente dobbiamo aspettare che si intiepidiscano, poi li giriamo su un piatto da portata, in questo caso essendo monoporzioni direi dei piattini, così da servirli più comodamente, e poi possiamo guarnirli con un amaretto intero oppure con della granella di amaretti, per i più golosi con un po' di panna montata.
0: Un po' di panna montata.

Siamo quasi al fine della nostra tradizione, come la nostra tradizione vuole. Finiamo il programma con l'intermezzo di Mascagni. Grazie mille per il vostro ascolto. Thanks everyone for listening to this evening's L'Ora Italiana. It's been my pleasure to be your presenter. And we're going to finish the program off, as our tradition dictates, with the intermezzo from the Cavalleria Rusticana by Pietro Mascagni. Ciao a tutti. Bye for now.